0: imae yao e nago ni kimo imae
1: yao
0: e nago toni kade yao e nago ni kipa imae
1: yao
0: e nago ni kipa imae kibayo di mani nango